Si tiene tanto Medicare como Medical, tiene una nueva opción para su atención médica. En Gold Coast Health Plan Total Care Advantage ofrecen atención médica coordinada del mismo equipo local que usted ya conoce y en el que confía. Al tener toda su atención médica de salud bajo un mismo plan, ya no tiene que ir de un plan a otro para averiguar cuál es el que tiene que cubrir su atención. Cuando se una a Gold Coast Health Plan Total Care Advantage, lo pondrán en contacto con un navegador de atención médica para que le ayude a coordinar su atención. Puede comunicarse con Total Care Advantage en cualquier momento de este año. Llame hoy para que averigüe cómo puede obtener más apoyo para su atención médica con Total Care Advantage. Llame al 1-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888